0: Amen.
1: Dillo per Sara, ma adorava.
0: Sara.
1: Mi cacciò già moro.
0: Mi
1: cacciò loro.
0: Yes.
1: Mi cacciò Giustine. Mi cacciò che era lì in Jasper. Mi cacciò nanno, buoni don. Mi cacciò che mare.
0: Ok.
1: Giustine Rerra. Mi cacciò che era due mesi a
0: Apoi matek. Yo ba awori ene kong kong kong. Adu kuchena win radio account binu to you jamu chela pola papat ngeni mono chawa paru ya rione bam peru kere jiri studio kan pera ni mono mio kuogo iko mba yora papat gina mewano to you eno piyo ba awori ene kong kong.

0: Hello.
1: Mantti hänen lomakkeen. Mm. Good King Tommy. Terminator.
0: Okay. Wow, you know my penny, it's too late to apologize. The song is in line now. Hello?
1: Hello?
2: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Tupac.
1: Yeah.